l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attendo

quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai ogni istante a tempo.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

gioco d'amore, un tiro alla fine. Un cuore si avvicina, l'altro si ritrae. Siamo due poli, attratti e respinti, mai sincronizzati. Il nostro destino.